0: famiglia.
1: Sto mangiando un po' bene.
0: Anna Marga de Pol de Pollença.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta